Ministries imu kinto mona imu ebongagino omayan FM tengomono entumo lotion pokin lema ema silent ablaze 2026 nasa itadundarigin tomono na bishana ela palisid baka darigin netikita mokuni ela abam tekajia do central eldamat boys high school wow madesere moloidoria nitenebo nikidaroro reilenye nikitumoriki shune emu engomono eriko yogi sirat oingwa ndepeniare ema tuena abishana urikideri netomo nongwan ejaro conference anage sa unien kagenya mbaka sa tomono bo enteba leata revivals sa tomonare enteba mbaka so mwan enke wariem irola likyoroni olariko nile kanisa